te che allettano, il resto non dico. Come te che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, ma resi di inganni, amiche diaboliche.

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedessi

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: aspettasti il giorno fissato, alessio nozze, per parlarmi di questo?
1: Il nome

0: cavallina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che inventasti a venir.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco com'è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi fu...

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vemos a fer popun inglese un signor. Lord, un minor che sia. Vole al musicista.
2: Via! E parliamo del fuoco.
3: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Ma che tani domando.
4: Ma questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare!

mamma, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo, oltre c'è d'un rasoio.

Questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse in

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo,
2: e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
4: Dove sono?
2: Chi sono?
4: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
4: No,

0: gemme e i ricamati panni, e ne più che negli anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: fine, la fine del mondo è la sua. E come on!
1: Fifteen!
0: And a half! And a half! Three quarters! 16!
2: 17!
0: 17! Going at 17! Going! Going! Gone! Wonderful! Yes, yes! And now for the truly adventurous!

0: con questo insegnò di sé poltrone.
1: Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
1: scudier del grande Orlando Paladino.
2: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
2: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Incontri Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
2: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
2: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
2: Perché? Perché ho viaggiato.

0: guarda un po', che carità pelosa!
1: Chietati, or viene meglio! Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum, nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu che